0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escape nocturno.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Vibra explosiva.
0: Tú llegaste a mi vida para enseñarme tú.